0: ultima.
1: A voi le vecchie.
2: Alla morina rocca. A dinga la habirni, a quando presenti, vada a flickene.
1: A dinga, a spirne.
2: A slandia, a spirne. Alla morina.